passata dal Giro di Francia è stata vinta in volata dal Porto Vecchio e Agostinho davanti al compagno di fuga Frey.